0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
0: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance e la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.
2: There's so many things I like about you.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive, si chiama Emotion.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: bocca.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance. Come on.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: dell'aereo psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Boom boom boom, now let me say well. I say boom boom boom, now everybody say well.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 5:59.

0: uno dei dischi più belli di Erika De Bodis. Questa ragazza bella e brava, si deve dire la verità, cioè quando ci sta ci sta. Gianluca, non dare della patata a Erika, perché sennò arriva il DJ Ross che è anche un mio amico e qui finisce male. Guarda che ti viene a prendere il DJ Ross, è uno abbastanza nervoso, la famiglia della dance sono un po' i Forester della musica dance, perché il DJ Ross è fidanzato storicamente con Erika, che poi è anche la sorella di Magic Box, e tutto lì è questa canzone che significa semplicemente non lo so,
1: non lo
0: uscì
1: so.
0: Nel 2003 appunto,
1: non lo so,
0: è arrivato Di Pietro nella sua famosa scena al Parlamento,
1: non lo so,
0: non lo so perché
1: non lo so, perché non ho ancora avuto una riunione con gli altri leader del partito dell'opposizione,
0: vabbè, non lo so. Non, lo,
1: non
0: so.
1: Lo so.
0: Va bene, signore e signori, dal 2003 torniamo indietro di 6 anni, all'estate del 1997, nella storia della dance arriva Paradiso.

0: Paradiso con Bailando, come detto poc'anzi, era l'estate del 1997. Tutti la conosciamo anche come Sì Signò, perché diceva continuamente Sì Signò. Scusa, mi metti quella che fa Sì Signò? Sembrava un po' il filippino, quel comico di Zelig. Non so se vi ricordate.
1: Io lavoro a casa del signore due volte a settimana. Lavoro a giudì e il giorno dopo giudì. Due botte a casa di lui.
2: No, per favore, due botte no, sennò la gente fraintende.
1: Ah, devi dare due botte alle tende?
2: Ma no, che botta alle tende, per fare no, signore?
1: Sì, l'ha lavata l'altra settimana le tende, non è che tutte le settimane può lavare le tende.
0: Signore,
1: con le tende,
2: appunto, dovessi essere a casa a fare i lavori, che stai facendo qua?
1: Signore, io è venuto perché io non ce l'ha fatta stasera, scusa.
0: Signore,
1: io c'ho una mano sola, però, scusa.
0: Ed era sì, signore, era sì, signore.
1: Io due, però io sono uno solo, signore.
2: Ho capito,
0: va bene, dai, stendiamo un velo peloso. Tra l'altro, io vi devo svelare una cosa.

fece più di un pezzo, cioè sono famosi per The Summer Is Magic, ma in realtà hanno fatto anche One, Two, Three, Train With Me, e poi uscirono altri 3-4 pezzi che passarono quasi inosservati. Occhio, come direbbe Jerry Calà, perché ve ne faccio sentire un pezzettino, magari vi si riapre qualche cassetto. Il primo che voglio sottoporre alla vostra attenzione è The Man I Ever Had, che scoppiazzava un po' Coming to My Life di Gala. Senti qui! E il suono è Coming to My Life, eh? Paru paru. E io non me lo ricordo e faccio la storia della dance, eh? Gianluca dice che se lo ricorda questo qui. Sì, vabbè, dai. Fai finta, dai.

sicuramente era meno bello degli altri due, eh? Non era più cantato da Jenny B. Sembrava un po' quello stile alla Wakefield, no? Alla Saturday Night. Ricorda un po' Wakefield, un po' Gala, non si capisce bene. E poi c'era un altro pezzo diversissimo da questo, ve lo voglio ricondividere, anzi ve lo voglio ricondividere, era I Love the Sun.

Kitty. Certo che la Dance Made in Italy era importante nel mondo. E questo è uno dei tantissimi progetti. Eravamo fortissimi nella dance, anche nell'house music, mischiata con il pop. E a tal proposito, aprite il cuore, alzate il volume, perché arrivano i DB Boulevard.

0: Un sacco di premi ne parleremo in settimana dei DB Boulevard, perché sicuramente suoneremo anche Believe. Per quanto riguarda questa You Don't Know Me, l'ho già detto in un sacco di salse, campiona un disco di Kerry Lucas che si chiama Dance With You del 1979, che a sua volta poi era stato ripreso da Bob Sinclair nella sua Rainbow Bob Blob. E tutta storia, è una materia e va studiata la storia della dance. Abbiamo nominato gli anni 70, sapete che noi ogni tanto buttiamo dentro un pezzo 70-80. E oggi c'è una super chicca di Madonna.
1: La storia della dance. Disco 80.

pubblicato il 25 febbraio del 1987 come quinto singolo estratto dal suo terzo album in studio, True Blue. E pensate che quando uscì La Isla Bonita, l'album aveva già venduto 12 milioni di copie. Fu un grande successo, nonostante in quel periodo storico di Madonna circolasse Papa Don't Preach, che era numero uno in tutte le classifiche, arrivò La Isla Bonita, che arrivò direttamente al numero due. E quindi facciamo un applauso a Madonna. Tra l'altro, non so se sapete questa chicca, ma in realtà il pezzo era stato proposto a Michael Jackson, che lo rifiutò, e poi Madonna riscrisse il testo e un pochettino di melodia e nacque La Isla Bonita. Tanta roba, l'abbiamo nominato, arriva You're Not Alone, Michael Jackson appunto, nella versione di Frankie Knuckles.

remix sopraffino fatto da The Godfather of House Music, che purtroppo non c'è più, grandissimo Frankie Knuckles, Michael Jackson con You Are Not Alone. Ne parlavamo poc'anzi del King of Pop, al quale io tante volte ho dedicato, insomma, spazi nella storia della dance, ma lui avrebbe bisogno di una radio tutta sua, tipo Radio Michael Jackson, nella quale passano tutti i suoi pezzi, perché tanto stiamo parlando di hit. Tra l'altro, intamariamoci leggermente, perché siamo un po' troppo pettinati, di questa canzone You Are Not Alone esistono un sacco di versioni, ma una famosa uscì nel 2002, se non sbaglio 2001, era di Wacos. Te la ricordi, perché l'abbiamo inserita qualche settimana fa? Jean-Luc, alza quel volume, va!

0: noi per dover di cronaca dobbiamo segnalare tutto, capito? Wacos. Ma non era il nome delle patatine, Wacos? Tipo una roba del genere. Erano i tempi di Crazy Frog e della rana pazza, in cui si accelerava con la tamarragine. Era un pezzettino di questo disco qui e adesso si viaggia.
1: Disco viaggio.

0: storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
0: One Dance. Qui suona la storia.

pubblicato il 19 ottobre del 1998 proprio dall'album di Cher, che si chiamava come il pezzo, ovvero Believe. Ha venduto 11 milioni di copie nel mondo, primo disco a utilizzare in assoluto l'autotune quando ancora non si doveva sapere. Ha vinto il Grammy Award come miglior registrazione dance solo nel 2000, perché in realtà uscì, come detto poc'anzi, nell'ottobre del 98, diventò un grandissimo successo nel 1999 e poi sai, il Grammy te lo danno di solito qualche mese dopo, anche un anno dopo. È stato inserito nella lista delle 500 migliori canzoni del mondo secondo la rivista Rolling Stones e in Italia al numero 1 per 7 settimane consecutive, da fine dicembre del 1998 fino a tutto gennaio inoltrato del 99.

all'estate del 1998, Gigi D'Agostino, questo pezzo cantato da David Michael Johnson, Elisir, entrato di diritto nei cuori di tutti noi e

0: Music Sounds Better With You. Erano in tre gli Stardust, Thomas Bangalter, Alain Brax e Benjamin
1: Antonio,
0: grandissimo Benjamin Diamond.
1: Antonio,
0: no signore, non è Antonio Diamond.
1: Antonio,
0: tra l'altro è Tommaso, Alano e Benjamino.
1: Antonio,
0: cioè, anche se li traduci in italiano, un Antonio non c'è.
1: Antonio,
0: non la finisce più la signora.
1: Antonio,
0: ah, perché in realtà sapeva già il disco che stava arrivando.
1: Antonio,
0: vedi, mi fa impappinare pure a me Gianluca.
1: Antonio,
0: ho capito, arriva Antonio, Tony di Bart.
1: Antonio,
0: senti che spettacolo.
1: Antonio,
0: dal 1995, YDTI.

0: perché?
1: Carmine.
2: Ma prima ha detto bene, dicevi Antonio e Tony di Bart, Antonio di Bartolomeo.
1: Carmine.
2: Non è Carmine.
1: Carmine.
2: Non so se ha un fratello che si chiama Carmine, non si chiama Carmine di Bartolomeo.
1: Carmine.
2: Se no era Carmine. Era Carmen di Bart, non Tony, scusate.
1: Carmine.
2: Gianluca.
1: Carmine.
2: Adesso vengo di là, eh. Mitica YD di Ale, la storia della testa.
1: Carmine.
2: Basta.
1: Carmine.
2: Niente, e lui continua.

0: 1993 questo pezzo era Avanti Millenni, Gemma Spoon con Ride in the Night, un pezzo che ha fatto la storia della musica dance, che stai ascoltando insieme a Dino Brown, Si viaggia di nuovo.
1: Disco viaggio.

1997, Members of Mayday, si chiama Sonic Empire, questo grande pezzo inserito nel nostro spazio disco viaggio, quello che tanto per intenderci ci fa salire il Mamma Mia Gomez di Enzo Sacchi, ti porta un po' in quella dimensione nella quale non capisci più niente, ti intontisce leggermente e adesso più dolci, un pochettino progressive, un pochettino dance, dagli studi della Media Records. Inizia con un pianoforte meraviglioso, Antico con Dreamer.

la falsa riga di Children di Robert Miles, che cambiò il mercato della musica dance, arriva anche questa Dreamer di Antico nella Media Records a Brescia, disco prodotto tra i tanti anche dal grande Paolo Sandrini che ho intervistato, e come sempre faccio vi ricordo trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante ma tante ma tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

Marcuzzi, la solita Alessia, poi c'era Amadeus, Simona Ventura, Elenoir Casalegno e Natalia Estrada. Io ne abbiamo parlato la scorsa settimana, sbavavo per Natalia Estrada. Il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele con Che male c'è, e poi insomma anche nell'album vinse proprio Pino Daniele, si chiamava Dimmi cosa c'è, dimmi cosa succede sulla terra. Perdonate, ho fatto un po' di casino perché in realtà di dance me ne intendo, di pop più o meno, e stavo leggendo proprio su Wikipedia. Era il DJ Dado, e adesso 3 anni più avanti arrivano gli A465.

0: Roberto Molinaro, gli Eiffel 65 dovevano scegliere un disco e a quanto pare Move Your Body non è stata proprio la scelta immediata, fino a quando poi le varie case discografiche, le varie radio al quale alle quali, perdonatemi, Molinaro e la Bliss Corporation mandarono le demo, insomma scelsero Move Your Body perché era veramente un bel singolo. Chiaramente c'erano sempre Jeffrey, Mauri e Gabri che ci hanno donato un sacco di soddisfazioni. Al numero uno arrivarono il 15 gennaio del 2000. La classifica italiana in quel 15 gennaio recitava così: primo posto Move Your Body, al 2 Ronan Keating, When You Say Nothing At All, al numero 3 Vasco Rossi, La Fine del Millennio, mi è uscito un po' così in corsievo, al numero 4 John Lennon con Imagine, poi Celine Dion, That's The Way It Is, Robbie Williams, She's The One, Andreas Johnson, Glorious, E5 con Keep On Moving e Britney Spears con Born To Make You Happy. Vi ricordate che nel video di Blue c'era l'alieno? Ebbene, quel pupazzetto degli Eiffel 65 si chiama Zorotl, o Zorotel che dir si voglia, e fece anche un disco inserito come Kick of the Day.
1: La storia della dance, Kick

l'alieno degli Eiffel 65 che a un certo punto si è stancato di fare i video e basta, si è messo in console e ci ha tirato fuori questa I Wanna Be, che è una chicca of the day, perché è un pezzo che sono certo non passa quasi mai nessuno, però pieno stile degli Eiffel 65, prodotto chiaramente da loro.

pubblicato il 22 marzo del 1999, fu scelto dalla Levi's per quel famosissimo spot. Il pupazzo Flat Eric che andava in giro con il suo amico in macchina, evitando le forze dell'ordine, e questo insomma è arrivato al numero uno in Inghilterra. Fu uno dei pochissimi brani solo strumentali arrivati al numero uno della classifica inglese. Tra l'altro, tra questi brani c'era anche Children di Robert Miles, giusto così per ricordarlo. Negli anni 90, se venivi inserito nello spot della Levi's era quasi un successo certo. Il primissimo fu Shaggy con Bombastic, ma stiamo parlando di 4 anni prima, del 1995. Signore e signori, adesso Super Mellon.

0: Doccia qui, i fuochi d'artificio sopra le bottiglie, addirittura. Gianluca, questi sono i fuochi d'artificio del paese. Non credo che li mettano sulle bottiglie di champagne in discoteca. Vabbè, Superman Lovers, direttamente dalla Francia, con questa bellissima Starlight. Signore e signori, basta fare i fighetti. Io direi che secondo me possiamo anche azzardare un disco degli Scooter. Chiedo però al nostro editore, perché non vorrei che si innervosisse. Capo, posso mettere un disco degli Scooter?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
0: Eh no, vabbè, ma dipende da cosa.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però ogni volta dici.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: E allora lo metto. Scooter, posse, I need you on the floor.

sapevo che si innervosiva la nostra vicina. Vabbè, dai, anche noi che mettiamo gli scooter, voglio dire. Signora, non si preoccupi, adesso abbassiamo, no? Abbiamo finito, qua abbiamo quasi finito. No? Scusate, la vicina è quella del piano di sotto, che appena sente la cassa degli scooter, sale su col mestolo e glielo dà sul culetto a Jean-Luc Duval. C'ha il fondoschiena rosso come quello di un macaco a furia di mestolate, come faceva la mamma quando ancora si potevano dare due mestolate. Io sono cresciuto con le mestolate di mia mamma, adesso però non si può più dire, perché a quanto pare, insomma, vabbè, ognuno poi ha il suo modo di educazione, e nonostante le mestolate sono ridotto così, quindi figuratevi un po' voi. Signore e signori, la tamarraggine continua, arriva Florfilla, questa è Anziam Free.

0: Il rumore che sentite è quello del tamarrometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. E siamo a 9, quindi complimenti al DJ Cher e al suo progetto Florfilla. Ha fatto 6 Anthem più qualche altro singolo. Questa è una delle più belle, la terza, la Anthem Free. Vi svelo una chicca: da dove arriva la linea melodica? È un disco dei The Jokers, 1993. The Cowboy. Perché vi ricordo che la storia della dance è una materia che va studiata, e sabato interrogo tutti, a tappeto vi interrogo, eh? Cowboy The Jokers, 1993, arrivava proprio da qui la linea melodica di Anthem Free.
1: Disco Viaggio.

uno dei più grandi successi trance del 1999, lo zio Ferry Corsten. C'era sempre lui dietro il progetto System F con Out of the Blue, le chicche della storia della dance nella prima puntata della settimana. Signore e signori, era il disco viaggio.

0: successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La Storia della Dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99 TAG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Voglio, ascolta Antonino.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!
21: One Dance. Qui suona la storia.
22: One Dance.

mix del suo disco Solo una volta o tutta la vita. Era contenuto in In Mania Dance, firmato Don Carlos, me lo ricordo come se fosse ieri. Questo pezzo ebbe successo verso la fine dell'estate del 1999. Ne abbiamo parlato un sacco di volte di Alex Britti, che ebbe un successo tardivo, non a caso arrivò al numero 2 della classifica italiana il 10 ottobre di quel 1998. Oramai, sì, ne sono passati di anni, e adesso dal 97 arriva Janet Jackson.

straordinario di Janet Jackson, si chiama Together Again 1997 ed è un tributo di Janet ai suoi amici scomparsi a causa di AIDS. Era originariamente scritta e nata come una ballad e poi insomma decise di movimentare un po' la situazione perché Janet pensava appunto che i suoi amici deceduti non avessero apprezzato una roba triste. Allora dice: ma sì, facciamola speranzosa. Ed è nata

0: Lucy in uno dei suoi tanti pseudonimi. Il remix è quello di Saigon Sugarstar, Better Things, si chiama così. Prima London Beat con I Be Thinking About You, è il grande suono della storia della dance.
1: One Dance.

Simon J con questa bellissima Paradise, il remix è quello degli Eiffel 65 che abbiamo già sentito proprio poco tempo fa, quindi ci colleghiamo con lo studio del commercialista degli Eiffel che sta contando i soldi a Torino o basta là, in corso Unità d'Italia c'è il commercialista degli Eiffel che conta i soldi. Saluto tutti gli amici di Torino che ci stanno ascoltando e sono in tanti, signore e signori. Beh, adesso arriva un'altra perla, 1997, Regina.

0: la storia della dance. Noi, ovvero Dino Brown e Jean-Luc Duval, torniamo esattamente tra 22 ore e vi mandiamo un grandissimo abbraccio. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
3: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 70, dal 1978, con il disco di Bo Hannon che si chiama Me and My Gang, che ha ispirato nel 99 anche la famosa Get Get Down di Paul Johnson, che poi a sua volta ha ispirato anche i due producer italiani nel 2015, e sono i nostri Merck & Cremon che hanno rifatto a modo loro Get Get Down. Ma subito Bo Hannon con Be My Gang.
2: Contaminazioni.

I Mac and Cremont dal 2015 va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche l'originale del 99 di Paul Johnson e Bo Annon con Me and My Gang. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995. Per tutta l'estate al primo posto della classifica Typical, The Color Inside.
2: Quante volte sei stata in discoteca quest'estate, Laura?
3: Io vado sempre in discoteca.
2: Voi in discoteca quest'estate? Siete andati? E allora l'avrete sicuramente ballato, perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia, con The Color Inside.
3: It's the color inside.

0: Star 1995 Typical, The Color Inside. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni. Tantra 99 Tag 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Nino Brown e ve le sceglie Edo Colavini. Tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ainulive.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1980. Sister Sledge con Got to Love Somebody, prodotta da Nile Rodgers.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Sister Sledge, Got to Love Somebody, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Medio Oriente, Trump annuncia l'imminente firma in remoto del memorandum d'intesa con l'Iran e preme per portare a casa un successo nel giorno in cui è festa grande alla Casa Bianca per i suoi 80 anni. Da Teheran ancora messaggi contrastanti mentre si registrano anche proteste contro il ministro Araghchi che aveva confermato si va verso un'intesa.

0: servizi sociali. Russell Crowe, il divo del Gladiatore, incanta il pubblico del Taormina Film Fest, dove ha presentato il suo ultimo film, La Vendetta Perfetta, Bear Country, di Derrick Borte. Dal palco parla in italiano e cita un brano di Ultimo.
1: Vi incoraggio a seguire i vostri sogni. Immaginate dove volete arrivare. Arrivare è il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero il bambino che contava le stelle.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: The End.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, allacciatevi bene le vostre scarpette da ballo onde evitare di scivolare. Siamo prontissimi per accompagnarvi nell'autunno del 1998 con 5 pezzoni da 90 che ballavamo in discoteca e soprattutto

nel 1998, era in classifica con questo pezzo intitolato Cuba Libre, appena risentito qui su And Dance nella Memory Chart. E tra le più forti in quell'autunno anche Paul Van Dyke con Foreign Angel.

Angel, questo è il progetto firmato Paul Van Dyke, tra le più forti nell'autunno del 1998, pezzone da 90 che ho ballato qui su One Dance insieme a voi. E adesso Stardust con Music Sound Better With You.

Agnelli e Nelson, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che ci ha riportato nell'autunno del 1998, quando in discoteca andava fortissima questa canzone di One Two Project, Keep

arrivato anche in questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1998 e tra le regine di quell'autunno c'era King of My Castle di One Two Project a chiudere il sipario a questa Memory Chart. Da Stefano è tutto, vi aspetto qui su One Dance per altre imperdibili Memory Chart. Bye! One.

olandese venne pubblicato nel 1999 come primo singolo estratto dal loro primissimo album in studio. Si chiamava Who Needs Guitars Anyway. C'erano anche Back in My Life e Will I Ever. La canzone diventò un tormentone internazionale e raggiunse la posizione numero 2 della classifica americana, la Billboard, nel 2000, oltre ad essere un successo pop dance che raggiunse il primo posto in mezzo mondo. La base musicale del brano è stata utilizzata poi diversi anni dopo, nel 2013,

your show job. La versione di Better Off Alone di David Guetta, uscita esattamente 14 anni dopo, nel 2013. Vi ricordo che subito dopo Better Off Alone, perdonate la ripetizione, degli Elisige,

0: pezzettino di Back in My Life. Abbiamo ricordato così gli Alice DJ in questa ennesima pillola di storia qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: skyline.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento

0: dal 1985 dall'Austria agli Opus con Life is Life, canzone che ha accompagnato un lungo palleggio di Maradona in allenamento prepartita Bayern Monaco-Napoli nel 1989. Una canzone che spaccava in discoteca. Opus, Life is Life.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli Opus Live is Life qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Efferato delitto a Sastino di Livenza, in provincia di Venezia, un ragazzo di 17 anni ha confessato nella notte di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi di casa. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. E si indaga a Milano per omicidio nel caso della morte

0: 7 di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia, il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton, partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dance. The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte esattamente dal 1999 con un trio americano che aveva realizzato una canzone molto elegante, molto fighetta, che era Flawless, che poi nel 2004 è stata cantata anche dal grande George Michael ed è diventata una canzone ballatissima, soprattutto negli Stati Uniti. Cambia anche il titolo, Got to the City è il titolo della canzone, e Flawless nel 2024, nel finale dell'anno, è stata remixata sempre in chiave elegante anche da Crazy Visa. Ma subito l'originale dei The Ones, questa è Flawless.
2: Contaminazioni

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Dal Festival Bar del 2001, gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: sentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.
15: One Dance. Qui suona la storia.

0: hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Per il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 Delegation, Put a Little Love on Me, uno dei maggiori successi di questo gruppo britannico.
0: One Dance Classics.

0: sentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Mondiali, il Brasile d'Ancelotti debutta con un pareggio con il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia.

0: leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The end. One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si

duetto Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia,

ballato molto volentieri con voi, cosa che faccio abitualmente ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Dall'autunno del 1998 anche Deep Mines.

perfetto anche per questo progetto che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet, ovviamente in HD, in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

3, quarto e ultimo singolo estratto dall'album Grazie Mille del 1999. Con questa canzone vi ricordo che gli 883 hanno partecipato al Festival Bar del 2000. Inoltre è stata inserita nella compilation Il Mania Dance Estate 2000, perché chiaramente il remix degli Eiffel 65 ha contribuito ancora di più al successo del disco originale. A proposito, vi faccio

Grazie, estratta dall'album Grazie Mille del 1999. Questa è la versione originale della regina del celebrità. Gli Eiffel 65 mixarono non solo questa canzone, ma sempre da quell'album anche Viaggio al centro del mondo.

Versione remix di Viaggio al centro del mondo, sempre remixata in quel lontano 1999-2000 dagli Eiffel 65. Ne abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.

0: selezione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.
9: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Urban Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Urban Dance Classics, la migliore musica dance.

0: 70 e 80. Dal 1983, secondo singolo estratto dall'album Thriller tra i più venduti al mondo, Billie Jean, uno dei successi più forti dell'indimenticabile re del pop Michael Jackson.
1: One Dance Classic.

0: Billie Jean qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran, fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malgher, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a Sanstino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
2: Ed è tutto da parte mia. Buona domenica.
5: The end.
6: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Indietro nel tempo al 2006 con una delle canzoni più famose di Bob Sinclair, canzone che è diventata anche tormentone nel corso di quell'estate, World Hold On, che apre lo spazio di oggi con la voce di Steve Edwards, che è diventata poi nel 2007 anche una mashup tra Hot Stuff di Craig David e appunto World Hold On di Bob Sinclair. Già Craig David aveva usato come base Let's Dance di David Bowie, però forse qualche DJ voleva provare a sentire come suonava sulla base di World Hold On, che sentiremo in un altro mashup, Bob Sinclair versus Alice DJ con World Hold On Play Hard. Ma subito l'originale di Bob Sinclair.
2: Contaminazioni.

Day va a chiudere lo spazio di oggi. Prima un altro mashup, Hot Stuff, World Hold On, Bob Sinclair vs Craig David, poi l'originale del 2006 con la voce di Steve Edwards. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head. Lei è Kylie.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile.

0: Bella qui su One Dance. Michael Jackson, Bere, il terzo singolo estratto dall'album Thriller, uno degli album più venduti al mondo, era il 1983, due Grammy Awards con l'assolo di Eddie Van Halen. Michael Jackson, indimenticabile, questa è Bere.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Michael Jackson, Beat It, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran, fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Messo alle strette ha confessato. Un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malgher, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. In corso le ricerche del corpo della donna.
2: Ed è tutto da parte mia. Buona domenica.
5: The End.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
6: Alza la radio.

1997 chiude questo appuntamento griffato Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.

0: pillole di storia su One Dance.
1: Su One Dance ritornano le pillole di storia insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Gigi D'Agostino e di Cuba Libre.

0: uscito nel 1998, rimane uno dei dischi più rappresentativi del grande Gigi Dug, tra l'altro facente parte della trilogia dei Cocktail, al quale apparteneva non solo Cuba Libre ma anche Coca Havana e Gin Lemon. Una cosa sulla voce, perché in realtà Gigi D'Agostino ha preso un sample dal disco dei Public Enemy 1988, si chiama Cold Can We Get a Witness, era questo qui.
1: Somebody in the house say yeah. If you really like to rock the funky beats, somebody in the house say hell yeah.
0: La voce di Cuba Libre arrivava proprio da questo disco dei Public Enemy, come ho detto poc'anzi, 1988. Ho parlato della trilogia dei Cocktail, alla quale appunto appartiene Cuba Libre, iniziata nel 1997.

Il primo disco del 1997 facente parte della trilogia dei Cocktail era un pezzettino di Gil Lemon, sentita in questa pillola di storia qui su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1979, le Sisters Leach con He's the Greatest Dancer, scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ha fatto la storia della disco music.

0: Six. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e 59 minuti.
3: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1979 con una canzone di Lolita Holloway molto campionata nella storia con Lost Sensation, che è stata campionata anche dai Black Box nel 1990 per realizzare una delle produzioni dance italiane più famose del mondo, che è Ride On Time. E poi c'è un tributo anche del 2022 di Shorty, Cuban DJs e Mr. Vegas, che si chiama appunto Ride On Time, come la canzone dei Black Box. Ma subito Love Sensation.
2: Contaminazioni.

Infatti Cuban DJs e Mr. Vegas va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche i Black Box con Right on Time e anche Loleta Holloway con Love Sensation dal 79, che ha ispirato entrambe le canzoni che abbiamo sentito. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy, si chiama Eternity.

0: 2003 con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro, cioè la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown. È tornato Afrojack insieme a David Guetta e Sia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14:59.
2: No reggaeton.
3: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su and Dance, un nuovo appuntamento con la Memory Chart e questa volta vi accompagno nella primavera del 2015 con le 5 canzoni che in quel periodo abbiamo ballato in discoteca, anzi straballato in disco. La prima dalle 5 è Perdoname di Orro.

conosciuto anche con il soprannome Tonic oppure Diorro, entrambi pseudonimi di Eric Orrosqueta, nato a Los Angeles. Lui è Diorro e questa è la sua canzone Perdoname, che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2015 e tra le più ballate in discoteca anche What I Did For Love, David Guetta.

Emily Sandé, cantante britannica, scritta dal DJ e producer francese David Guetta, What I Did For Love, che abbiamo straballato nella primavera del 2015. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, e tra le più belle in quel periodo anche Firestone, Kygo.

Preston, la canzone di Kygo, nato a Singapore ma con passaporto norvegese. Ma attenzione, perché nella primavera del 2015 ballavamo anche questa canzone di Bruno Mars e Mark Ronson, Up

dalla Giamaica, Omi, con questa canzone Cheerleader, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, come sempre su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chican ha ripreso la melodia di Theme from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: chicane con Saltwater ci ha fatto volare. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, Alessia, stiamo preparando qualcosa di molto tecnico
3: per
2: sul
3: tuo amico, tra l'altro.

0: Altro, perché io so che voi avete lavorato insieme all'Acqua Fan.
1: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
0: Sì.
1: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. vieni con me. Passiamo. Giorgetto Prezioso! Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
0: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
1: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
0: voglio
1: molto bene.
0: Voglio sapere se sei fidanzato.
1: Ma tu?
0: Non dubbia la cosa.
1: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: Al bar 1999, prezioso, Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance, si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15:59.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una delle canzoni più eleganti della prima parte della storia della musica house, i Sam Kicks con Rise Up, che poi è diventata anche Jumpin' di Samuele Sartini, che ha campionato appunto il groove di questa canzone nel 2011, e nel 2022 invece è nata una versione un po' più pettinata che prende spunto proprio dalla canzone dei Sam Kicks, Kiss Him con Release Me, con la voce di Tamika Thiam. Ma cominciamo con i Sam Kicks.

Me di Kasim a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Jumpin' di Samuele Sartini e poi abbiamo sentito i Sun Kids con Rise Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: giro di piano molto dolce. È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it.
14: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

musica dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your eyes. It feels so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day.

0: Festival Bar 2002 JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:59.

0: mai nascosto, questo è uno dei miei pezzi preferiti del 1994, prodotto in Italia, Marvelous Melodicus. Con questa single devo insomma ricordare che dietro questo progetto c'erano veramente un sacco di produttori importanti, tra i quali anche Giordano Trivellato e il grandissimo Graziano Pegoraro. Vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia e va studiata. In realtà l'ho già detto un sacco di volte che la voce di questo pezzo arriva da un disco del 1965, mi è uscito un po' romagnolo, chiedo scusa, del 65, che si chiama Reza di Sergio Mendes. Ve lo faccio riascoltare per l'ennesima volta, occhio però, perché lo sentirete più da una parte rispetto all'altra, è proprio il disco originale, che ti fa un po' sclerare. Ad esempio, io che ho l'acufene, quando da una parte, cioè, ci sono questi pezzi pampottati, sclero un attimo. Dove lo sentite in macchina voi? Dovreste sentirlo alla vostra sinistra, giusto? Eh sì, per forza. Anche a casa, in ufficio. Se siete in cuffia, lo sentite a sinistra? Facciamo le prove. Lavoro per l'Ampifon. Vabbè, arrivava proprio da qui. Cinco, e adesso Kick Out the Day.
1: La storia della dance. Kick

0: Ehi, questo progetto che, se non sbaglio, arrivava dalla Norvegia, è successo mondiale nel 95, sempre in quell'anno, con Play This Song. Subito dopo arrivò Live You Up e poi fecero altri pezzi. Ve ne faccio ascoltare uno. La chicca nella chicca era I'm on fire. Sempre carico come gli altri. Alzate quel benedetto volume, grazie!
1: Vi stimo, fratelli!
0: Su, Fabiola!

che l'hai craccato così bruscamente. I'm on fire to Fabiola. I dischi dei Tu Fabiola vanno sparati nelle orecchie.

ascoltata rigorosamente al massimo del volume consentito. E adesso alzate ancora di più perché arriva Why.

ogni volta mi vengono i brividi lungo tutta la schiena, io ve lo giuro, dal 1996 DJ Dado con la sua Metropolis. Mi piaceva così tanto questo pezzo che io comprai l'album del DJ Dado, era Films Collection, c'era questa Metropolis, Legend of Babel, c'era X-Files, c'era Twin Peaks, Mission Impossible e poi un remix che non suoniamo quasi mai, ma oggi ve lo faccio riascoltare. C'era una volta in America, la versione era sempre quella del DJ Dado.

Once Upon a Time in America, del grande Ennio Morricone, fatta in chiave Progressive Dream dal DJ Dado. L'ascolteremo integralmente perché è un'altra chicca. C'era una volta in America, da non confondere con C'era una volta il West, perché quella colonna sonora invece venne remixata da Mario Puzo.

anche in questo caso, veramente con le lacrime agli occhi, Mario Più, C'era una volta il West, grande marione nazionale, film del 1968 diretto da Sergio Leone, e ovviamente la colonna sonora era di Morricone, così come quello prima. DJ Dado invece era C'era una volta in America. Signore e signori, è una grande puntata della storia della dance, si viaggia ancora con You Are My Love, Basic Connection.

Ne abbiamo parlato un sacco di volte della storia di questo pezzo. In realtà era di Snoop Dogg e si chiamava Wet. E poi David Guetta fece un mashup con la canzone di Felix Don't You Want Me. Il DJ francese numero uno al mondo. Adesso ci ascoltiamo la sua Word and Gazette.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: One Dance. Qui suona la storia.
16: One Dance!
17: One Dance!

Questo è un pezzo straordinario dal 1991, Are You Ready to Fly, con quel sax iniziale che veramente mi manda fuori di testa. Rozalla, lei appunto si chiama Rozalla Miller ed è una cantante zambiana che si trasferì in Inghilterra e da lì intraprese la sua carriera di cantante fino ad arrivare ad aprire i tour di Michael Jackson. Quindi veramente a inizio anni 90 era importantissima, tra l'altro fece anche il tema originale del film Carlitos Way, oltre a un sacco di altri successi. Le più importanti sono questa, You Ready to Fly,

quarto singolo estratto dal loro album che ha venduto milionate di copie nel 1992, Hanno ucciso l'uomo ragno, questa è Con un Deca, tra l'altro sigla anche della serie sugli 883 che adesso è in chiaro, tra pochissimo arriva, l'ho letto da qualche parte su TV8, non mi ricordo, fatto sta che è uno dei dischi più belli degli 883 che ci sono rimasti nel

ci o in discoteca, per forza, almeno noi tamarrini fighettini ogni tanto lo facevamo. A proposito di fighettismo, signore e signori, il prossimo disco arrivò al numero

anzi scalò la classifica inglese. State ascoltando la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval.

quale si celavano Nick Ferrando, il DJ Ross, Rossano Prini e Stefano Marcato. I Magic, la voce di Nancy, si chiama Go, qui della storia della dance. Andiamo al 2000, o meglio rimaniamo nella Italo Dance, in quel frangente nel quale si producevano sì dischi fatti in italiano sulla falsa riga di Jordi e la danza delle streghe, c'erano gli Eiffel 65, però dall'altra parte continuava la Italo Dance in inglese, e questo è un esempio di quelli che più mi piace ascoltare, Underfish, Acid Music.

0: auto, se non stai attento ti fotte pure l'auto, ma in realtà si chiama Electronic, è il disco di Marcus della storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia, e allora lo presentiamo con It Takes a Fool to Remain Sane, The Eye.

Festival Bar del 2001, gli ARC con i Takes a Fool to Remain Sane, che sono arrivati altissimi nella classifica italiana. In questo caso li presentava Daniele Bossari, il mio sosia. Qualcuno mi scambia per Daniele Bossari, poi mi sono scritto con lui che in realtà mi ha detto che anche a lui lo scambiano per Dino Brown. Vedi che ogni tanto gli ARC, parlando e rivedendo seri, non fecero solo il successo con i Takes a Fool to Remain Sane, ma c'era anche un altro singolo che arrivò subito dopo, era Let Your Body Decide, te lo ricordi?

0: io non so voi, ma me lo ricordo benissimo, anche perché gli ARC e i video degli ARC passavano 41 volte al giorno su MTV, sia in Takes the Food to Remain Insane che questa Let Your Body Decide. Schitarriamo un pochettino, arriva una perla nel nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Cacca che si chiama Butterfly, sono i Crazy Town, la voce del grandissimo Shifty che purtroppo è scomparso nel 2024 a causa di un overdose, e i Crazy Town insomma vengono ricordati solo per questo pezzo, perché in realtà fecero solo un successo ma fu veramente enorme, perché questo disco arrivò a scalare la classifica americana e anche in Italia andò molto bene. Shifty si fece notare anche

L'era di MTV, che bello. Che bel pezzo. Andate a riguardarvi il video di questa Starry Eye Surprise. Un DJ mamma santa della musica inglese storico, Paul Oakenfold, della voce era sempre quella di Shifty. Si va in Sicilia con Deja Vu.

il grandissimo Riccardo Piparo dei Zipical, che nel 2001 tirò fuori questa perla che si chiama I Can't Stop, appena ascoltata qui nella storia della dance. Dedichiamo un piccolo spazio agli amici siciliani, ai DJ, ai produttori che negli anni 90-2000 ci hanno donato un sacco di soddisfazioni, e la musica che arrivava dalla Sicilia, almeno quella degli anni 90, era quasi tutta tendente alla house music, o meglio era un crossover tra la musica house e quella dance. Deja Vu, ne un

grande disco del 1994, Blast, con Crazy Man. Grazie alla versione remix esplose in un sacco di paesi europei e siamo orgogliosi che i Blast siano siciliani. Fabio Fiorentino, Roberto Masi e Vito De Canzio, che fece un altro progetto poi diversi anni più tardi, era Crio con Burn For You. Attenzione alla chicca, la domanda è: te lo ricordi questo disco? Dietro i Crio c'era un pezzettino dei Blast. Ne sentiamo un po', dai. Magari si aprono cassettini, quelli strani, quelli nascosti. Magari questo pezzo te ne eri innamorato e non lo sentivi da decenni. Goditelo.

Born For You, i Criò. Bella chicca, eh? Abbiamo detto c'era Vito De Canzio nei Criò, che apparteneva anche ai Blast, ma nei Criò c'era anche il mitico Vincenzo Callea dei Typical, e ce li ascoltiamo.

amici Pubs & Scar dal 2000 con questa Melanzan, almeno la chiamava così Leone di Lernia, e recitava: io c'ho fame, mangio il pane col salame, Melanzan, Melanzan, Melanzan. Ma in realtà si chiama Turn Around, grandissimi. Prima c'erano i Typical con Why Me, i gruppi dance italiani. Siamo partiti dalla Sicilia e poi siamo andati in Lombardia con i Pubs & Scar, e adesso in Veneto, Mr. Ricky e Daniele.

Siamo a 9:30 per questa versione dance fatta molto prima di quella di Gabry Ponte. Qui stiamo parlando del 2000 e chiaramente l'originale è di Umberto Tozzi del 1978.

0: nato nel 1985 e ha cambiato la storia della musica italiana, perché questo disco dei Mattia Bazzar con la voce di Antonella Ruggero ha scalato le classifiche di tutta Europa e tuttora è uno dei dischi più rappresentativi della musica italiana. Facciamo un applauso ai Mattia Bazzar con Ti Sento, era il nostro disco 80.
1: La storia della dance.
2: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
1: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: 1995, è inutile aggiungere nient'altro su Children, perché veramente è stato già detto tutto di questa perla incontrastata e incontaminata della storia della dance del grande Roberto Concina. C'è una cosa però che voglio farvi ascoltare, perché in realtà Roberto partì come perito tecnico e voleva fondare una radio, e visto che la storia della dance puoi ascoltarla anche in radio, sentite le parole della mamma e del papà di Robert Miles su un piccolo, come dire, estratto della sua gioventù.
1: Avrebbe continuato la scuola di sera, solo che di sera non poteva, perché sento che andava a suonare come DJ, giustamente. E non poteva andare a scuola perché usciva alle 11 di sera. Lui, quando ha iniziato il Malignani, voleva studiare aeronautica. Dopo quando ha fatto il biennio, e dopo il biennio ha detto: ma preferisco l'elettronica.
2: Lui ha avuto sempre il pallino di questa radio, perché la prima radio si chiamava Radio Fragola, l'aveva messa su lui col suo amico Andrea Tonon, mi pare, no? Si chiama. E l'hanno tirata avanti per un 2 anni, dopo hanno visto che insomma non funzionava perché ci volevano tanti soldi, eccetera. E se no che dopo ha continuato un po' a scuola, e dopo, quando ha deciso di mollare anche la scuola, ha voluto mettere su una radio da solo, Radio Antenna 1. Aveva un locale lì a Spilimbergo e mi ha fatto lavorare come un matto, a me andare su a mettere antenne di qua, di là, in su, in giù. Ma lui era un personaggio timido, Roberto, molto timido. E io gli dicevo: Roberto, guarda che la radio ha bisogno di soldi, no? Perché lui veniva sempre a casa: mi puoi dare un po' di soldi, papà o mamma, no? E io dicevo: Roberto, tu devi andare a cercare pubblicità nei negozi e tirar sotto un po' di soldi.
0: Facciamo un grandissimo applauso, è veramente emozionante. Erano i genitori di Robert Miles che parlavano della sua più grande passione, tanta roba.

1997, un disco straordinario del DJ Sasha Lapessel che si chiama Stay. La voce è quella di La Trek, l'album era It's My Life, dove c'era un altro disco cantato da questa cantante molto famosa in Francia e Germania, appunto La Trek o LA Trek, che dir si voglia. E il DJ Sasha era un po' indeciso se far uscire Stay oppure l'altro disco cantato da La Trek, era Sweet. Te la ricordi? Forse no, anzi sicuramente no. Senti che chicca. Prodotto insieme a Stay. Lì toccava scegliere quale far uscire per prima. Meno male che ho fatto uscire Stay. Questo è Sweat.

0: direi meno male che ha fatto uscire 6, come detto poc'anzi, perché con tutto il rispetto di questa sweat, beh dai, ma 6 non si batte. Signore e signori, della storia della dance arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: grande progetto Watergate dietro al quale si celava il DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, chiedo scusa perché la pronuncia era sbagliatissima, Earth of Asia, no, perché poi ci sono quelli che mi bacchettano. Nel nostro disco Viaggio l'originale era chiaramente di Sakamoto, famosissima colonna sonora di un altrettanto famosissimo film, Forbidden Colors. Che in questo caso lo avevo già detto un sacco di volte, ma la storia della dance è una materia che va studiata, è un ripasso, non guasta mai. Earth of Asia, questa è Forbidden Colors, ripresa anche da Mario Più e Mauro Picotto nella loro imperiale che abbiamo sentito qualche settimana fa. Tanta roba, serve anche a questo la storia della dance.
1: One Dance.

1998 si bisboccia come non mai, mitico Pete Tellerman con la sua Big Love che riprende Wear It Out, il disco delle Star Guard. Mi sa che oggi facciamo una chiusura di quelle pettinate, perché vedo il disco che arriva poc'anzi, anzi lo sento, 1999 è già partito, Fats & Small, questo è Turn Around.

Due grandi DJ, Fritz e Small, 1999, successo mondiale per questa Turn Around, che campionava il disco dei Tony Lee, Reach Up e Globe of Love di Change. Era un miscuglio, perché negli anni 90 il mestiere del DJ producer era quello di prendere un sample da una parte, cucirlo, incollarlo con un altro e creare un altro successo. Dall'Inghilterra andiamo in Sardegna, ci aspettano i Derumbar con El Timbal.

0: puntata della storia della dance che ritorna tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18:58.
2: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. And it goes.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Siete pronti per tornare all'indietro nel tempo in mia compagnia? Grazie per aver scelto One Dance e bentornati nella Memory Chart. Inseriamo una nuova data all'interno della nostra macchina del tempo, pronta a riportarci alla primavera del 1997. Ecco il primo pezzo dei 5 che abbiamo scelto per voi tra i più ballati in quel periodo. Alex Party, Simple Things.

Simple Things, Alex Party, un nome che rappresentava una band italianissima composta dai fratelli Paolo e Gianni Visnadi, ma anche dal DJ Alex Natale e dalla cantante Shani Campbell. Tra i più forti della primavera del 1997, anche il remix di Alex Natale. Guardate un po', capita fagiolo al pezzo di Bob Marley, Falling

Bob Marley con il remix di Alex Natale qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha riportato alla primavera del 1997. E tra le più forti c'è

memory chart in questa sequenza, quella di Regina con Day by Day, appena ballata con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1997, tra le più forti c'era anche questa canzone di Simon J, Wanna Be Like a Man.

Simon Jackson J, Simon J con Wanna Be Like Man, tra le più forti nella primavera del 1997. Signore e signori, stiamo per chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, non prima di aver ascoltato un'altra canzone che sicuramente ci farà tornare alla mente grandi cose, grandi situazioni, ma soprattutto

Days con la splendida voce di Cindy Wyfels, la loro canzone intitolata Obsession, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance, nel 1997, era la primavera di quell'anno. Grazie per aver ballato con noi, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ballare con noi 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio grande, peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivannelli. È il nostro disco Viaggio.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Decathlon prima?
2: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: Hathaway, What is Love, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto, tra gli altri, anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:57.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte con un pezzo R&B del 1982 di Johnny Taylor, What About My Love, che è stato campionato poi nel tempo anche dagli Shapeshifters, questo duo inglese, ed è diventata Lola Steam, la canzone con la voce di Cookie che canta appunto il cantato della versione originale di Johnny Taylor, e questa canzone ha ispirato anche Alok nel 2023, con James Harden hanno rivisitato la canzone, anche perché è di moda ultimamente riprendere dischi del passato e mettere un nuovo cantato sulla base musicale. Work With My Love è la canzone che sentiremo, ma subito What About My Love.
2: Contaminazioni,

0: With My Love di Alok va a chiudere lo spazio di oggi, prima gli Shapeshifters con Lola Steam e anche la versione originale che ha ispirato le due canzoni che abbiamo appena elencato dal 1982, la canzone è quella di Johnny Taylor, What About My Love. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio vi faccio riascoltare un capolavoro della musica trance. Il producer belga Marino Massimo tirò fuori questa perla, Always on My Mind. Era il 1999.

0: grande pezzo di Mario Massimo, Always On My Mind, appena sentita nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shamu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: One Dance, qui suona la storia.
9: One Dance!

trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, i

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Fun Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Adesso, benvenuti in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che torna all'indietro con 5 canzoni che ballavamo nella primavera del 1994, signore e signori. Mancavano pochi giorni all'inizio del mondiale di calcio americano e questi erano i pezzi che ballavamo in quel tempo. Amos, Holly.

1994, anche questa canzone di Systematic era I Got The Music. Signore e signori, su One Dance si fa la storia e tra i pezzi storici che ricordo con affetto c'è questa canzone intitolata Automatic Sax. Einstein, Dr. DJ.

considerato uno dei pionieri della dance anni 90, Einstein Dr. DJ ci ha fatto ballare su One Dance con questa canzone, Automatic Sex, tra le più ballate nella primavera del 1994. Su One Dance la prossima, firmata Mato Grosso, Mystery.

Memory Chart di One Dance con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 1994. Tra i 5 di oggi anche questa di Mato Grosso, Mystery. E adesso El Trago, Two in a Room.

indietro di 31 anni con la nostra macchina del tempo che ci ha teletrasportato alla primavera del 1994. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Ricordate, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque. Alla prossima!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996. Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo. My Dimension. My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
1: One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998. L'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente. Si intitola Party, che in italiano vuol dire festa. Ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia!

0: ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown, questo è un pezzo storico.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 1990, inizio decennio, con una delle canzoni più ballate all'epoca, che era I've Been Thinking About You dei London Beat, che ha ispirato anche gli Alcazar per Physical nel 2004 e remixata anche da Class con una cassa e una groove veramente notevole. Ma subito la versione originale di I've Been Thinking About You, sono i London Beat.
2: Contaminazioni.

Talking About You di Class va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora gli Alcazar con Physical e dal 1990 la versione originale di I've Been Thinking About You dei London Beat. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado, è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolf.

0: gratuito per tutti voi. Area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: 2000 dal Festival Bar del 2001 Pops & Scar. Get it on!
1: Subito dal vivo della trasmissione, io chiamerei Andy, dove sei? Andy, eccolo qua, vieni, vieni, vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get it on Pops & Scar!

0: Abbiamo ascoltato Pups & Scar Get It On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro spazio Disco Viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro, arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997, questo è Gigi Svaiolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto a Torino, un DJ piemontese, anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90, si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

0: Clear World Phase 1 è stato un grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: Gonzalez e Luca Antolini con History, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.